0: Non so quel uom, quel debole, quel dio, rivolga tutto quanto a torto mio.
1: Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
0: E che? Vorresti ballar col piè stravolto?
1: E non mi duol più molto. Andiam, belle fanciulle.
2: Come si caverà dall'imbarazzo? Ma so ne farà lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di Creta.

0: Certamente la sua patente era in tasca rimasta.
1: Certamente.
0: Grazie di domande.
1: Via, non gli ha fatto motti. E non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
2: Ero vivo.
1: Or ci sei.
2: Vedi, mi incanta.
0: Non cantano. Ma dici che risaltò stavolta.

Sì, l'ho ucciso. E voglio dirvi come. Nella stoffa, l'avvolto nella stoffa, non si poteva, non poteva difendersi. L'ho avvolto nella stoffa.

troncarla conviene quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, madama?

0: alle gemme, alle perle,
1: alle perle, alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle gemme,
0: alle gemme,
1: alle gemme,
0: alle gemme,
1: alle gemme,
0: alle perle,
1: alle perle,
0: alle
1: perle,
0: alle fiori,
1: alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle gemme,
0: alle gemme,
1: alle
0: perle.

0: luce nelle belle di fiori di fiori. Alle tazze le tazze,
1: alle tazze e cristalli,
0: agli argenti le argenti,
1: alle tazze e cristalli,
0: agli argenti e le tazze,
1: agli argenti e
0: le tazze,
1: alle tazze e cristalli,
0: agli cristalli,
1: agli cristalli,
0: agli cristalli,
1: agli argenti e le argenti,
0: agli argenti e le argenti,
1: agli argenti e le argenti,
0: agli argenti e le argenti,
1: agli argenti e le argenti,
0: agli argenti e le argenti.